0: Che t'ha già fa, che t'ha già di, tu si bella, si bella, si bella. Mamma deceste, prima di sposarmi, che tu cucinava bene e invece non hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischi? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.

0: Κάτσε πάτε, inutile capisci.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.